за кровати зболяти. Ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte

0: Crooner Radio.
1: Crooner Radio, votre nouvelle radio sur la radio numérique DAB+.
2: Ça, brava, brava, brava. Ok amici, adesso vi cantiamo una bella canzone italiana. Allontalo solo, Vicky, come on.